Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Italiano nero.
1: Tutto il giorno.
2: Tutto il giorno.
1: Tutti i giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

tutto il giorno, tutti i giorni siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Vogliamo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

0: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
1: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

0: La natura ha un alleato in più, Agritech.
1: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno dell'Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
0: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'ovvistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
3: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
2: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
3: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
2: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
3: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
2: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credo.

tua giornata e la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

0: devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia REN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia REN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
1: Orapo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orapo Orologiaio @libero.it.
2: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
0: Il comfort della tua casa ha un solo nome: Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento. Centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
2: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Ora esatta.
2: Su Gargano FM sono le 7:03.
3: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. Il capo della magistratura iraniana ha affermato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata e ha precisato: non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. Passiamo alla cronaca. Ha convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco VI, pizzaiolo di 35 anni, originario di Pagani, provincia di Salerno. Per il presunto omicida è stata dunque decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario dell'isola dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente. Un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera e l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo dal fondale. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Albairate, nel Milanese, lungo la statale 94, è costato la vita a un uomo di 66 anni. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 17:30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. Due le persone coinvolte: il 66enne, deceduto sul posto, e un uomo di 74 anni, trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. Torniamo all'estero. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogeneizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel land di Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. Sport in chiusura. Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquistata la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio ad Ayrton Senna. Il calcio in Serie A, come Napoli, non si fanno male, non vanno oltre ad 1-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. Negli altri anticipi, altro 0-0 tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese batte il Torino per 2-0. Oggi e domani le altre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Tutto il giorno.
4: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
4: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
1: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
3: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
1: Panda Rodi, il posto giusto per te.
2: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
3: Contattaci.

cieco come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto se non so amare, come si deve amare, come un bambino

0: Pizza.
1: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641, Orafo Orologiaio @libero.it.
3: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
4: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
3: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
5: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
6: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Ora esatta.
3: Su Gargano FM sono le 8:01. Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di oltre 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice EPC dell'alleanza con Meloni, ma senza Stati Uniti. Ma non basta. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da domani dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
3: Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. I due bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città, si legge in un comunicato.
4: I corpi di circa 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni.
3: Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stato azzannato da un cane pitbull sull'isola Ponza, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo era insieme alla famiglia quando all'altezza del porto è stato aggredito dall'animale, che lo ha morso a una gamba. Le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.
4: Tra conti correnti e immobili, il patrimonio degli italiani all'estero ha raggiunto i 225 miliardi di euro. I dati sono relativi ai redditi del 2024, come emergono dall'esame delle dichiarazioni IRPEF 2025 da parte del Dipartimento delle Finanze, e coinvolgono all'incirca 122.000 contribuenti. Rispetto al 2023 si segnala una crescita di circa il 7%, da segnalare che aumenta in generale il valore delle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti soggetti all'imposta.
3: Lo sport in chiusura con la Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia a Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato, come solo Senna e Schumi avevano saputo fare, in prima fila anche Max Verstappen e poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo è anticipato l'orario del Gran Premio. Semaforo verde alle 19. Per il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a 1-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, l'Udinese batte il Torino 2-0, oggi e domani le altre.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica, cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore, organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. state. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Meteo, le previsioni del tempo su Gargano FM.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Gargano FM, la tua voce, il tuo cuore.

0: dice. Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
3: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in viale Ottaviano Augusto 10. E ad Apricena, in corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
1: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
4: Hai voglia di...

0: Ti aspettiamo a San Nicandro Garganico il 26 marzo. Un nuovo spazio prende vita, un nuovo modo di vivere l'arredamento.
1: Il tuo stile Decarredo, sentirti bene facile. Oh.
2: Gargano FM.
3: Gargano FM.
2: Emozioni in musica.
3: Emozioni in musica.
2: Emozioni vere.
3: Emozioni vere.

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credo.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
2: Io ne avevo due di maestre come quelle

0: Fausto dice: sei pronto? Stasera forse si festeggia lo scudetto di Amala. Magari qualcuno di voi dirà: ma chi me frega? Invece no, io e lui siamo appassionati di questi due colori bellissimi che si fondono insieme, il nerazzurro. Wow! Vabbè, poi ognuno è giusto che... Allora, c'è un'altra canzone, vai!
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove mi...
0: Dai, mancano 7 minuti alla fine, cioè all'inizio del nostro appuntamento di Saluti e Baci alla Radio. Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno mondo!
2: Su FaceTime, ho un bikini solo per te, ma non mando foto in direct. Non faccio mai la fila.
0: Salutiamo anche Emma e Lorenzo che dice: anche qui da noi c'è

Allora Desfà dice un buongiorno, saluti da M2O. Ma cosa c'entra M2O? Noi stamattina non facciamo la musica di M2O. C'è anche Fausto che dice saluti al boscaiolo. A proposito, caro Fausto, sai che il boscaiolo non è nostro amico sportivamente. Lui è un gobbo. Ti fa Juve. Aiuto!

adesso voglio proporvi una canzone di una cantante che ho conosciuto l'altro giorno. Vi posso dire che è una è bellissima lei, ma è bravissima. Lei lavora a Mediaset e si chiama Katia Zaia. Vorrei proporvi questa canzone. Poi vediamo se riusciamo ad averla in diretta. Vediamo, dai, facciamo due chiacchiere. Si chiama Virale 2.0. Sentite questo capolavoro.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama un messaggio al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Brillo.
1: Eccoci qua. Allora, siamo tornati dopo un giorno di vacanza. Sono mezzo ubriaco. Buongiorno, ti stavo chiamando Franco, invece si chiama Stefano. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli amici di Saluti e Baci. Ecco, sì, allora... sono Franco. Sono franco come persona. Senti, ma come aggettivo.
1: Senti, ma allora cosa è successo ieri? O hai cantato oppure hai cantato?
2: No, ho cantato.
1: Hai cantato, bene. Sì, perché sì, la voce non allegge più. Quanto hai cantato, Stefano?
2: Ho cantato un bel po', un bel po'.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Sì, sì.
1: Allora, vediamo un attimino, sai chi c'è dall'altra parte? Perché oggi inizia l'appuntamento con i grandi successi. I grandi successi.
2: Non lo so chi c'è, chi c'è.
1: Dai, vediamo se riesci ad indovinare il nome di questa ragazza. Senti un po' la voce, buongiorno.
2: Sì.
1: Non posso dire che è Enrica, però è buongiorno. Pronto. Vediamo se buongiorno. Indovini chi è. Vediamo. Dai. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Enrica. Enrica.
1: Enrica, bravissimo. Allora, adesso però vogliamo vedere se indovini la città. Io non voglio dire che è San Daniele del Friuli, però dimmi un po' la città di Enrica, vai.
2: Allora, dovrebbe essere San Daniele del Friuli, dove fanno il prosciutto.
1: Ma te lo sei un genio, veramente.
2: Sai, Enrica, Enrica.
3: Ma solo che indovini il cantante, puoi indovinare
1: sì,
3: tutto.
1: Sì, esatto, sai che praticamente lei in provincia. Tu sai qual è la provincia di San Daniele del Friuli? Udine? Eh?
2: Allora, se non ricordo male dovrebbe essere Udine, perché comunque. Io sono un grande amante del San Daniele.
1: Quindi. Ah, del San Daniele.
2: So tutto.
1: Bravo, complimenti Stefano. Buongiorno Enrica, buongiorno.
2: Manca il cantante. Fammi concentrare e lo indovino. Dammi degli indizi, Maurizio.
1: Dai, allora, guarda, ti do un indizio. Vediamo, è un cantante, si chiama Drupi. E quindi prova a pensare, è un cantante di tanti anni fa, Drupi.
2: Sì.
1: Chi è?
2: Allora, se non sbaglio, pensa, ho capito che. Pensa che il 31 marzo ha cantato qui a Roma. Non può essere che lui, Sereno, è Drupi.
1: Sei un genio. Guarda, Enrica, facciamo un applauso.

0: Stefano Manetti.
1: Ma anche ad Enrica.
0: Certo, signore e signori, applauso anche ad Enrica. Aspetta, aspetta, facciamo un applauso a Maurillo.
1: Ma perché ti devi sempre buttare
2: giù? Questa è una boccaccia.
0: Stefano.
1: Sì.
0: Io vado, vai avanti tu col programma. Ciao, io vado via perché non è possibile ogni volta tutte queste cose. Scusa, ma è finito anche la base. Cosa dobbiamo fare adesso? Cosa dobbiamo fare?
1: Allora, innanzitutto voglio fare una domanda ad Enrica, oltre a salutarla e a chiederle scusa delle nostre maurillate stefanate. No, a questo
2: guarda
1: punto,
2: che le faccio anch'io così. Le maurillate, le facciamo tutti ormai.
1: Senti, come mai hai scelto questo meraviglioso cantante interprete?
2: Perché mi piace, perché mi piacciono le sue canzoni.
1: Posso dire una cosa, non so se sei d'accordo con me, è un cantante di un enorme successo, sì. Ma in Italia è stato amato non tanto quanto il suo valore.
2: No.
1: Meritava molto di più.
2: Sì,
1: sei d'accordo?
2: Sì, anche nei Sanremi meritava molto di più.
1: Sì, sì, sì.
2: Anche nei Sanremi.
1: Sono d'accordo con te.
2: Poi dopo gli anni '80 è sparito un po', non si sentiva più tanto, sì. Secondo me.
1: Poi c'è la sua ultima esibizione di Sanremo, dovrebbe essere intorno a metà degli anni '80 con la canzone Era bella davvero, che era stupenda quella canzone, mi faceva impazzire.
2: Era bella.
1: Te la ricordi?
2: Sì, però non mi ricordo la melodia, non mi viene.
1: Era bella davvero.
2: Ah, davvero. Ah, sì,
1: ma l'estate è durata un secondo. Scusami, che vengo da una serata folle. Quindi la voce è quella che è.
2: Sì.
1: Senti, da quale canzone cominciamo questa
2: allora,
1: settimana?
2: Cominciamo
1: di
2: da
1: successo?
2: Una canzone del 1976, questa è anche Sanremo e si chiama Somebody Oh.
1: Wow, perfetto. Allora, se Maurillo è d'accordo, io direi di ascoltarla.
0: Ce l'ascoltiamo, sì.
1: L'appuntamento con i grandi successi è con te e per domani.
2: Con me domani mattina alle 8.45 vi aspetto tutti, un saluto a tutti, TikTok, Radio FM, DAV, tutti gli ascoltatori, un forte abbraccio da me, a domani.
0: Grazie Enrica,
1: ciao,
0: buona domenica.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: mia, quanto è bella questa canzone, Sambario. Lui si chiama Drupi. Wow, che bella! E abbiamo iniziato con i grandi successi. Grazie naturalmente ad Enrica. Enrica, che abita a San Daniele del Friuli. E a quest'ora si può dire slam. Che buono che è il prosciutto, dai. Cosa facciamo adesso? Stefano, cosa facciamo? Sì. C'è il jingle, fermo lì, jingle. Chiamalo, jingle.
1: Vai, jingle.
2: 3, 5, 1,
0: 3, 4, 0, 92, 20. Com'è che si chiama jingle?
2: Risponde saluti e jingle bacia bell.
0: Jingle bell, esatto. Ce n'è un altro.

0: Ma è possibile che ogni volta Maurilo faccia un rumore, spacca tutto? Ma è possibile, Stefano? È possibile rovinare i jingle?
1: No.
0: Rovinare i jingle. Che poi cosa vuol dire jingle? Bella domanda, eh? Di 7 milioni di dollari. A quest'ora poi.
1: No, lo sapevo. Però per jingle.
0: Stacchetto magari.
1: Viene identificata una musichetta, no?
0: Musichetta, capito? Sì. Poi c'è lo speaker che parla. Benvenuti!
1: Beh, oddio, benvenuti, è molto anni 80, molto.
0: Sì, esatto. Benvenuti, giù il gettone. Va bene, dai. Allora, a proposito del giù il gettone, cosa dovevo dire col giù il gettone? Cosa ti viene in mente
1: non
0: col
1: so.
0: Giù il gettone?
1: Di solito il gettone, allora penso al jukebox.
0: Esatto.
1: O al gettone telefonico.
0: Oppure gli autoscontro.
1: Ah, sì, il gettone delle giostre.
0: Famosa giostra che si vede in giro per le città, eccetera, eccetera. E finché la barca va, lasciala andare.
2: No! No!
0: Mamma, non c'è Fiorella che ci ascolta, dai. Oggi non siamo collegati con RVD.
2: Sì, buonasera.
1: No, come mai?
0: No, la domenica no, non siamo collegati con
2: RVD. Hanno staccato la spina e riattaccato la spina.
0: Aiuto! Hanno staccato la spina, domani la riattaccano.
1: È vero.
0: Va bene, dai, noi scherziamo.
2: Comunque c'è anche il gettone degli autoscontri, cioè degli aeroplanini.
0: Sì, esatto, anche gli aeroplani che andavi su, sparavi, dovevi. Che poi come si. Non lo so, vabbè.
1: Allora,
2: si tirava si tirava una leva e si spingeva un bottoncino rotondo tipo pallina e si buttava giù l'altro.
0: Esatto, si girava con il volante, no? E quindi era tron tron tron tron tron tron trinc tron.
2: Immagina me che non vedevo e mi dicevano schiaccia, e io che cavolo schiaccio che non sono finito giù.
0: aiuto, va bene.
2: Buongiorno Stefano, buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno Emma.
0: Buongiorno Emma, buongiorno. Attenzione perché oggi sono 124 anni. No, aspetta, quanti anni sono?
2: Sì, un'altra Maurizio secca.
1: 87.
2: Come si fa a fare 124 anni di matrimonio? No, non
0: so. Oggi è l'anniversario di matrimonio di Emma e Lorenzo.
2: No, lo era ieri.
1: Ieri.
0: Oh, non ne becco una, voglio dire. Va bene.
1: Come è andata, Emma? Come avete festeggiato?
2: No, siamo andati a mangiare fuori, che devi fare?
0: Beh, era una bella giornata, quindi dove siete stati? Lì in piazza?
1: Ti pare poco.
2: Dove sei venuto tu?
0: Quindi avete mangiato lì in piazza? Al parcheggio avete messo un tavolino al parcheggio?
2: Sì. Una maurillata secca abbiamo fatto, guarda.
0: Va bene. Comunque, quanti anni sono, Emma?
2: 34.
0: 1992. Ore 11. Era, che giorno era? Ottobre?
2: Sabato, maggio.
0: Ah, era maggio. Ah, ho capito.
2: Scusa, se io ho festeggiato ieri, che era 2 maggio. Maurillo. Calma. Meno male che sei carico, quasi. Sì.
0: Ho sbagliato qualcosa? Va bene, dai. Allora
2: quando facciamo... sei? Fate una bella accoppiata tu e Stefano, comunque. Se può diddeno. Se può diddeno.
0: Io faccio Stanlio, che poi sai, invece lui fa Onlio.
1: Anche aceto faccio.
2: Anche
0: l'aceto ha detto che fa.
2: Ambe, mo siamo a posto, stiamo bene.
0: Va bene, dai. Emma, comunque tantissimi auguri di buon anniversario. Noi abbiamo pensato di regalarti una canzone. Quella canzone che dice.
2: Aspetta, indovino.
0: Dai, a un.
2: L'anniversario di Domenico Modugno.
0: A un.
2: Anche vedi, l'anniversario di Domenico Modugno.
0: Per forza, perché fuori diretta abbiamo detto: mettiamo questa.
2: Sai che tu dici? Vediamo se Stefano se indovini. Vediamo se indovini che c'è Enrica. E lui dice: sì, Enrica. Gli suggerisci tutto, Maurizio.
1: Va ma bene, certo, ma non ti si può nascondere niente, ma sei tremenda, quindi.
2: No, ma pensavo non te ne fossi accorta. Dai, mi diverto, va bene così. Certo. Dai, salutiamo tutti, salutiamo Emanuela di Garzignano, sì. Erne, salutiamo la famiglia di Stefano, la famiglia di Maurillo, e salutiamo Rita, tutti i sannicandresi, Mario, Maria e Franco,
0: sì.
2: E Antonietta di Ruvo, Enrica di San Daniele del Friuli, Beniamino e Giusi dalla provincia di Padova, Maurizio lo ricordiamo sempre, e un abbraccio ad Augusto, e Donatella, Mariella, e Germana. E tutti, se ho dimenticato qualcuno, Angelo dalla Germania con Lucia, Beppo e tutto il rullo di TikTok, compresa Cristina, la gioia di TikTok. Ha già finito.
0: Ok, grazie. Buon secondo giorno, buon giorno dopo dell'anniversario. Quindi tantissimi auguri, un abbraccio a tutti e due.
2: Okay. E anche a voi buona mattinata, ma vi volevo ricordare che assieme a te, a Fausto, ci sono pure io con Amala, grazie.
0: Ah, è vero, c'è anche Enrica, ci sei tu, c'è Fausto, ci sono
2: ce
0: io.
2: Ce ne sono mille.
0: Ok, quindi stasera vediamo se riusciamo a beccare sto scudetto. Vai con
2: Io dico di sì, togliamoglielo a quelli là.
0: No, vabbè,
2: là.
0: Dai, è uno sport, dai.
2: No, scherzo, siamo... dai. Vinca il migliore,
0: dai. Bene, Domenico Modugno con l'anniversario. Ciao, grazie.
2: Ciao Maurino, ciao Stefano.
1: Ciao.

0: Bene, allora la canzone che abbiamo ascoltato era l'anniversario. Questa è una canzone che abbiamo dedicato a Emma e Lorenzo per il loro anniversario che hanno festeggiato ieri. Bene ragazzi, un abbraccio forte a Lorenzo e naturalmente a Emma. Allora Stefano,
1: eccomi.
0: Allora, hai fatto colazione?
1: No.
0: Ah, non hai fatto colazione?
1: No, no.
0: Ah, quindi ti ho buttato giù dal letto? Ah no, sei ancora a letto tu.
1: Sono ancora a letto.
0: Ah, hai capito. Quindi tu stai facendo radio dal letto, ma pensa a te. Bella
1: sì,
0: idea questa. Io da domani voglio fare il letto alla radio. No, voglio, voglio fare la radio a letto. Va bene? Proviamo.
1: Io guarda, puoi provare anche a leggere alla radio, sì, invece di farla a letto.
0: Va bene, dai, senti, com'è che è? Com'è il nostro motto? Adesso è diventato un nuovo motto che è quello
1: attacca
0: di...
1: la spina, stacca la spina, stacca la spina, stacca la spina.
0: Va bene, mi raccomando, staccate la spina, rimettete la spina.
1: Esatto.
0: Va
1: esatto.
0: Bene, va bene, dai, abbiamo Lorenzo, buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno da Cicastello, provincia di Catania, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno Stefano, qui giornata splendida, ci sono 15 gradi, si sta bene, oh, c'è il sole.
0: Dai che sta arrivando l'estate, sta arrivando l'estate.
2: Già le persone vanno a mare, il primo maggio sono nuvoloso, però sono uscite lo stesso, sono stati a fare la scampagnata e ieri erano tutti al mare.
0: Sì, infatti anch'io ho fatto una passeggiata a Venezia ieri.
2: Sì.
0: Mamma mia, che giornata meravigliosa.
2: Anche lì si ho visto al telegiornale, sì, bellissima giornata anche a Venezia.
0: Sì, vero, vero, vero, vero. Allora, caro Lorenzo, che canzone ci regali stamattina?
2: Laura Pausini con Non c'è. Volevo salutare Concetta da Catania, Federica da Zafferana e Tenneachi, provincia di Catania. Poi volevo salutare l'editore Salvo Danubio di Rete Radio Network. Volevo salutare mio zio di Padova. Volevo salutare mio zio di Padova di Loreggia, provincia di Padova. Volevo salutare Castelfranco Veneto, mia cugina Alice, che è in ascolto anche lei, mio fratello da Milano. Poi volevo salutare Paolo, Fabrizio e Ciccio da Catania, ci ascoltano proprio nella città di Catania, e a tutti i radioascoltatori.
0: Ok, grazie Lorenzo.
2: Grazie a voi, una buona domenica a tutti.
1: Grazie, buona domenica.
0: Ciao, grazie,
2: buona
0: grazie.
2: Domenica. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: canzone richiesta al nostro numero di telefono da parte di...
1: Da parte di Lorenzo?
0: Esatto, aspettavo aspettavo la risposta.
1: No, vabbè, da parte di... ok.
0: Allora.
1: Vabbè, ho fatto una stefanata.
0: Allora, vogliamo salutare, grazie Lorenzo, comunque un saluto alla straordinaria Sicilia, assolutamente, grazie.
1: E Catania, no? Catania,
0: sì, esatto. Salutiamo la Germania con Angelo, Mario, la Puglia, Wonder, che ho cliccato, aspetta, cos'è che ho cliccato? Segui anche tu. Ho fatto anch'io su Wonder. Ho cliccato segui anche tu. Ciao Wonder. Poi Vincenza, la nostra amica di Adria, in provincia di Rovigo. Rudina dalla Puglia. Emanuela da Gazzignano Terme, in provincia di Padova. Veneto. Sia Veneto. Salutiamo anche Antonina, la nostra amica che ci ascolta dalla Calabria. Bellissima anche la Calabria. Ma qual è la regione che non è bella in Italia? Non ce ne sono, sono tutte belle
1: le regioni d'Italia.
0: Va bene, bella questa. Allora Stefano, sai che devi chiamare adesso la Puglia, Foggia. Chiama, vai.
1: Ciao Foggia, ci sei?
2: Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno carissima Maria. Allora anche buongiorno. Foggia si sveglia col sole? Mi sembra di sì.
2: Sì. Buona giornata.
0: Oh, quanto è bella la domenica. Allora, vicina a te. Allora, Maria, che canzone ci regali?
2: Questa primavera.
0: Maledetta primavera, quest'anno proprio maledetta primavera, perché è una primavera un po' strana.
2: È brutto.
0: È un po' strana, infatti. Allora,
2: bravo.
0: Chi vuoi salutare, Maria?
2: Mia cognata Costanza, mia sorella Gronate, Sapesera, Vincenzo, Francesco e Ciro. Un bacio a tutti. Dopo saluta Rita.
0: Sì.
2: Mio marito Franca, voi la radio, saluto e bacio. E saluto mamma, da tanto auguri da parte di Maria.
0: Maria, auguri di buon anniversario.
2: Ok. No, a mamma.
1: Emma, ma che
0: Emma.
1: Dire?
0: Emma, sì. Emma Lorenzo. Ok.
2: Va bene, buona giornata.
0: Grazie.
2: Salute e bacio.
0: Ciao Maria, grazie.
1: Ciao Maria.
2: Morillo, vado.
1: Maria, abbi pazienza.
0: Dai.
2: Sto niente. Ciao Morillo, ciao.
0: Perdonalo perché non sa quello che dice. Oh, salutiamo anche Angelo dalla Germania che dice buon anniversario a Emma e Lorenzo.

0: Loredana, che dobbiamo salutare perché Loredana ci ascolta tutti i giorni. Invece lei è Loretta, Loretta Goggi, maledetta primavera. Hai capito il gioco tu, Stefano?
1: No, non ti sto seguendo.
0: No, è che volevo dire, è Loretta la canzone che... Invece
1: aspetta,
0: ho detto Loredana.
1: Aspetta, devo un goccio d'acqua, probabilmente mi sto perdendo, aspetta.
0: Va bene. Vabbè, Loretta Goggi con maledetta primavera, salutiamo Maria e Franco di Sanicandro Garganico in provincia di Foggia. Dunque, adesso salutiamo anche Cristina, la gioia di TikTok, che è venuta a trovarci su TikTok.
1: Ciao Cristina.
0: Ciao, salutiamo anche tutti voi. Se volete trovarci su TikTok, scrivete saluti e baci alla radio, noi siamo lì. Siamo in diretta da Venezia, una Venezia straordinaria, questa ponte di Rialto, bellissimo, stupendo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, caro Stefano, quindi chiama Bari, vai.
1: Pronto Bari, ci sei? Bari? Amica di Bari?
0: Chiama Ruvo, dai.
1: Ruvo, ci sei Ruvo?
2: Ruvo.
1: Eccoti. Ci sei Antonietta?
2: Sì. Ciao Stefano.
1: Ciao Antonietta.
2: Buona domenica.
1: Buona domenica a te e alla mamma.
0: Buona domenica. Grazie. Antonietta e anche Nunzia. Buongiorno,
2: grazie.
0: Buona domenica.
2: Grazie.
0: Allora, fammi capire, anche dalle parti tue il cielo è azzurro, sole
2: sì.
0: Straordinario?
2: Sì.
0: Bene, fantastico, straordinariamente straordinario. Allora, mi sono incartato. Allora, senti, Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
2: Adriano Celentano, ora sei rimasta sola.
0: Sei rimasta sola, bellissima. Sei rimasta
1: bella.
2: Sola. Ora sei rimasta sola. Pianti
1: e non ricordi nulla.
0: Brava, brava. Brava Antonietta, brava. Allora, chi vuoi salutare?
2: Emma, che mi ha salutato prima per sì. I tuoi anniversari.
0: Ok.
2: E poi saluto Stefano, a te Maurizio.
1: Grazie.
2: Tutta la famiglia.
0: Grazie.
2: E poi tutti quelli della radio.
0: Ok, perfetto.
2: Anche Maurillo a te e poi Boscaiolo.
0: Ah, il Boscaiolo, sì, che lui è sempre imboscato in bar, chissà perché. È sempre in bar lui, è sempre lì. È pazzesco, va bene. Allora, senti, mettiamo la...
2: Saluto a tutti.
0: A tutti, ok.
3: Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Boscaiolo.
3: Ciao, amore mio.
2: Come stai?
3: Bene, tu come stai?
2: Bene.
0: Vai a mangiare i babà, che è una cosa pazzesca. Ciao Antonietta, grazie.
2: Ciao Maurillo, ciao.

0: Allora, nel frattempo devo salutare Franco da Reggio Calabria che ha chiamato. Buongiorno Franco, il nostro amico di Reggio Calabria, provincia di Reggio Calabria, che ci ascolta. Allora, Stefano, sì. Adesso c'è al telefono, siamo nelle Marche, troviamo Ciro. Buongiorno Ciro.
1: Buongiorno, buongiorno anche Stefano, buona domenica.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora Ciro, sì. Che canzone condividi con noi oggi?
1: Azzurro, Adriano Celentano.
0: Una canzone meglio è l'altra. chi vuoi salutare, Ciro?
1: Allora, su questo brano saluto a mia moglie incoronata, i miei figli Vincenzo e Francesco che oggi stanno lavorando a Misano. Poi saluto la grande Rita e con Maria, con Franco. E saluto, vorrei dare tantissimi auguri a Emma e Lorenzo che erano festeggiati il loro avvenissario con sì. tanto affetto. E più saluto a tutti quanti voi, e saluto il boscaiolo che prima l'ho sentito sì. con una buona domenica e non vi ubriacate oggi Stefano e Maurillo.
0: Va bene.
1: Grazie a tutti quanti, a tutti gli amici di Pesaro e gli amici di San Nicandro Calcarica e tutti quelli che mi conoscono.
0: Ok, grazie Ciro.
1: Ciao, buona domenica.
0: Aspetta Ciro, qual è la sì. tua squadra del cuore?
1: Beh, a dire la verità, la squadra del cuore io sono tifoso soltanto quella che gioca l'Italia, il resto per la Juve tifo.
0: Quindi Juve, va bene, perfetto.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Ok, ciao.
0: Buona giornata, ciao. Grazie.
1: Ciao.

0: Ma come sta Zazza? Adriano Celentano Azzurro, anche questa un grande capolavoro, da mille, diecimila, centomila. Canzone che sicuramente abbiamo cantato tutti, dai, tutti, anche Stefano, anche se lui ancora...
1: Ma soprattutto questa canzone mi ricorda quando da bambino con i miei genitori facevamo le gite in pullman, no?
0: Sì.
1: E sai che per ammazzare il tempo poi si canta sul pullman,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E c'era sempre questa canzone, quindi...
0: Azzurro, certo. Che bello, che bei tempi, no? Erano gli anni 80, 70, 80?
1: Beh, diciamo sì, fine anni 70, primi anni 80, insomma. Mm-hmm,
0: certo, bello, bello. Allora, senti un po', adesso abbiamo la nostra mitica Rita. Pronto Rita?
2: Pronto,
1: buongiorno,
2: buongiorno
1: Rita.
2: Buongiorno carissimo Maurillo, buongiorno carissimo Stefano.
1: Buongiorno carissima Rita, evviva! Senti, hai attaccato e staccato la spina?
2: Ma sì, ma no, la spina non si stacca mai.
1: Ma no, no, invece no, se no hai visto, poi non funzionano. Se tu non stacchi ogni tanto la spina, l'elettrodomestico va in tilt, perché vedi, si stanca di essere sempre al lavoro,
0: sì.
1: No?
0: Alexa, quando va in tilt?
1: Come a me una volta mi dissero, guarda che questo cellulare lo devi spegnere ogni tanto, perché se no si impalla, va in tilt.
0: Sì, è vero.
1: Anche il cellulare ha bisogno di essere spento, quindi
2: sì,
1: anche noi abbiamo bisogno ogni tanto di staccare sta spina.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. È vero. Allora, Rita, so che hai pensato una bella canzone stamattina. Un'altra canzone che canteremo tutti.
1: Tanto
0: dai.
1: Per cambiare, Rita sporna belle canzoni.
0: Sì.
2: Ma certo, a me piacciono le belle canzoni e voglio sempre scoprire di più quelle che non sono tanto richieste.
0: E quindi certo. La canzone, di che canzone si tratta?
2: Si tratta della Riva Bianca e la Riva Nera di Iva Zanicchi.
0: Wow.
2: Le canzoni che sono rimaste nel cuore, che hanno fatto tantissimo successo.
0: Assolutamente sì, vero, vero. Allora, Rita, chi saluti stamattina?
2: Io saluto tutti da cima a fondo, senza fare i nomi e senza dimenticare nessuno. Faccio tantissimi auguroni a Emma con Lorenzo. Li auguro del loro anniversario, li auguro altrettantissimi lunghi anni insieme a Lorenzo, ma tantissimi lunghi anni ancora. Tanti auguroni carissima Emma e Lorenzo. E voglio salutare sempre tutti da cima a fondo, senza dimenticare nessuno, e un saluto in particolare va sempre a Stefano Manenti di Roma e il nostro grandissimo, amatissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia. Un abbraccio a tutti e auguro a tutti una felice domenica. Ciao, a domani.
0: Grazie Rita. Grazie.
1: Ciao Rita.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie a voi.

0: chiama La Riva Bianca, La Riva Nera di Iva Zanicchi, caro Stefano. Canzone naturalmente.
1: Che meraviglia!
0: Canzone che. Canzone regalata da parte di Rita di Sanicandro Garganico. E noi naturalmente salutiamo. Adesso c'è un messaggio vocale. E a proposito, vogliamo fare alla fine il nostro classico ciao? Cosa dici?
1: Certamente che sì.
0: Ok, certo. Quindi preparatevi, perché 10 minuti prima di terminare il nostro programma aspettiamo le vostre telefonate per dire ciao, ci sono anch'io. Quindi il numero di telefono è 351 340 9220. Facile, 351 340 9220. Sentiamo, preparatevi, quindi 10 minuti prima, un bel saluto insieme tutti quanti. Allora, c'è Mariella adesso, sentiamo, vai.
2: La donna cannone di Francesco De Gregori. E spero fate tempo a farmela sentire. Anch'io sono ancora a letto come Stefano, però adesso devo alzarmi perché oggi pomeriggio ho deciso che vado in casa di riposo a trovare il mio ultimo zio, che compie 95 anni in giugno e chiede sempre di me. Quindi oggi pomeriggio dedicato tutto a lui, così faccio compagnia anche a mia cugina che va sempre da sola. E Rovigo, c'è una bella giornata di sole, anche se c'è un po' freschino, però dai, prima o poi verrà la vera primavera. Un saluto a te Murillo, saluto a Stefano, un saluto a tutti i radioascoltatori e tutte le radio, e che sia una domenica serena per tutti. Ciao ciao.
3: Butterò questo mio enorme

Oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà, dalle porte della notte il giorno.

0: Pronto? No, non c'è, non c'è. Allora, Franco che richiede una canzone di Franco Battiato, pensa, lui si chiama Franco, Franco di Reggio Calabria, provincia di Reggio Calabria, e richiede Ed io tra di voi. Te la ricordi?
1: No, no, assolutamente no.
0: Dai, ce l'ascoltiamo allora. Grazie Franco.

0: Io tra di voi, canzone
1: questa,
0: di
1: questa canzone è un brano di Aznavour. Però il testo che canta Aznavour è in francese, probabilmente è stato riadattato in italiano ed è stupenda, sì. Il testo è bellissimo, cioè è struggente da morire, sarebbe la canzone del terzo incomodo, di un cornuto poverino che si guarda praticamente questi, lei con il nuovo lui e lui che non dice niente, bellissima. Grazie al nostro amico Franco che me l'ha fatta scoprire. Io conoscevo la versione in francese di Aznavour,
0: sì.
1: Bellissima.
0: Senti, mettiamo bellissima. l'ultima canzone prima dei...
1: Già abbiamo finito.
0: No, prima dei saluti, perché dopo la canzone che mettiamo adesso, che è quella dei Pooh, richiesta, sì. C'è la richiesta che hai tu praticamente, ce l'hai tu, devi leggerla. E poi
1: aspetta.
0: c'è Sebastiano di Montegrotto che dice buongiorno a tutti, Boscaiolo, Stefano, tutti, insomma, buona giornata e buona domenica. Cos'è? Passaggio di Capannone Varano. Ah, ok, a Varano in Puglia, ok. Allora, preparatevi perché tra poco, dopo la canzone dei Pooh, aspettiamo il vostro saluto. Quindi in qualsiasi posto voi adesso siete lì, ok, a casa, in macchina, ovunque, ok, in bar, all'interno di un locale, eccetera eccetera, fateci sapere chi siete e naturalmente un bel saluto. Il saluto non fa male, anzi è gratuito, quindi facciamolo in diretta fra 3-4 minuti. Allora vai con il messaggio.
1: Buona domenica, faccio tanti auguri a Emma e Lorenzo per il loro anniversario e gli auguro tanti anni di buona salute in compagnia.

0: auguri, la canzone è per te qualcosa ancora. Dei, sì, Pooh.
1: Dei Pooh. E naturalmente loro sono Giusy e Beniamino di Bologna. Ok, perfetto. Quindi, okay, preparatevi, 351-340-9220. Da questo momento potete chiamare e così ci salutiamo in diretta. Grazie.

0: Cominciamo subito con i saluti, caro Stefano, pronti? Siamo con i primi saluti. Pronto?
1: Pronto, stacca la spina, ciao da Valentina.
0: Ciao Valentina, grazie.
2: Ciao Vale.
1: Anche Antonio.
0: Grazie, ciao.
2: Antonio.
1: Mauro.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Stacca la spina. Ciao ragazzi, grazie. 351-340-9220. Salutateci in diretta adesso, chiamate.

0: Sono sempre i Pucci, un altro saluto, pronto, chi è?
1: Pronto, buongiorno, sono Donatella.
0: Donatella, ciao Donatella.
2: Ciao Donatella.
0: Sempre
1: ciao,
0: da...
1: buona domenica, sono sulla strada di ritorno a casa.
0: Grazie, buon rientro Donatella, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a voi, ancora tanti auguri a Emma, al marito. Per tutti quanti una bella giornata, ciao ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie.
2: Ciao. Ciao.
0: Un'altra telefonata, pronto?
3: Solo per ringraziare di quelli che ci hanno fatto gli auguri per l'anniversario, Emma Lorenzo da Bondeno, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Ciao. Un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno Maurillo, buona domenica, a te a Stefano.
2: Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie Costanza, grazie. Pronto, ce n'è un'altra.
5: Buongiorno, sono Mario.
0: Ciao Mario, buongiorno.
2: Ciao Mario.
5: E baci a tutti, auguri a Emma e Lorenzo.
0: Grazie, ciao, ciao Mario.
5: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto.
6: Buongiorno, ciao Maurillo.
0: Ciao.
6: Buona domenica.
0: Grazie.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao Rita, grazie, grazie. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto?
7: Maurillo, ciao.
0: Ciao.
7: A domani.
0: Antonietta, ciao, grazie, un saluto alla mamma.
7: Buona domenica domani con un altro brano.
0: Grazie, ciao.
7: Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
8: Ciao Maurizio, ciao Stefano. Da Paola e Gianni.
2: Buon ciao, anniversario Paola, di matrimonio.
8: Grazie. Buon anniversario di matrimonio a Emma e Lorenzo.
0: Grazie. Ciao Paola,
8: buona
0: ciao
8: domenica.
0: Gianni.
8: Un abbraccio, grazie.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
8: Lo saluto.
0: Allora, ciao, 351-340-9220 per salutarci
9: buongiorno,
0: in diretta.
9: Buongiorno, tanti tanti auguri, buongiorno, sono Cristina. Pronto?
0: Ciao Cristina, un saluto ciao, anche alla Sicilia.
9: Saluto Stefano, saluti a voi, saluti e baci a tutti. Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Allora, 351-340-9220 se volete adesso salutarci in diretta. C'è un'altra telefonata, pronto?
10: Maurillo, faccio tanti auguri a Emma, sono Costanza.
0: Ah, ok,
10: il suo
0: perfetto.
10: Anniversario.
0: Perfetto.
10: Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao Costanza.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie. Un'altra telefonata, pronto? Pronto?
11: Sì, pronto.
0: Sì, ciao.
11: Buongiorno, saluti a tutti.
12: Buona domenica a tutti.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao Ciro,
2: ciao.
0: Ciro dalle Marche, pronto, ce n'è un'altra, pronto?
13: Sono Rita, ciao!
0: Ciao Rita!
2: Ciao Rita!
13: Domani con un'altra avventura di salute e baci!
0: Bravissima, grazie! Ciao Rita, grazie!
13: Ciao, ciao caro!
0: Ciao, grazie, grazie! Allora, 351-340-9220, aspettiamo il vostro saluto in diretta! Fatelo, entro, quanto abbiamo ancora? Stefano, quanto tempo sì. abbiamo?
2: Allora abbiamo
0: 6 minuti.
2: Te lo dico subito, 6 minuti.
0: 6 minuti, dai. 351-340-9220. Salutateci in diretta, dai, vediamo. Aspetta, perché è arrivato anche un messaggio. Andiamo ad ascoltare il messaggio. Aspetta, vai, aspetta, arriva qua, eccolo qua.
14: Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo. Modo
0: anche tu. Ciao, grazie anche a Mariella. Allora, vediamo, salutiamo anche Rudina che ci invia un messaggio scritto, dice un saluto a tutti dalla Puglia. Ciao Rudina, un abbraccio forte. Allora, 351-340-9220, aspettiamo il vostro saluto in diretta. Stefano, adesso io ho preparato una canzone
2: sì.
0: dedicata a una domenica come questa e quindi potrebbe essere la domenica...
2: bestiale.
0: No, oppure la domenica
2: italiana.
0: No, oppure andando
2: domenica andando alla messa.
0: Certo che sì. Aspettiamo i vostri saluti 351 340 9220.

0: c'è un altro saluto, Stefano, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, saluti a tutti, una buona domenica a voi della radio, ciao!
0: Grazie!
2: Buona
0: ciao! Ciao, grazie, grazie!
1: Ciao, c'è un... buona giornata, ciao, saluti a tutti!
0: Grazie, c'è un'altra telefonata, pronto, chi parla?
1: Maria, sono io!
0: Ciao Maria, buongiorno, buona domenica.
1: Ciao, ciao, buona domenica a tutti, è una bellissima giornata di sole,
0: sì.
1: Guarda, già che c'è il sole per me già è tutto.
0: Oh, un applauso. Bravissima Maria, un abbraccio, buona domenica anche a te, un abbraccio.
1: Un abbraccio Maria, una freccia a te, ciao.
2: Ciao Maria, ciao, buona domenica.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, un'altra telefonata, un altro saluto, pronto, ciao, chi sei?
3: In privato si può andare in privato?
0: No, sei in diretta, saluta, saluta, di il tuo nome, da dove chiami?
3: Va bene, tanti saluti alla radio, tanti saluti da Franco.
0: Ciao, grazie Franco, buona giornata,
2: ciao.
0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Allora, salutiamo anche Franco, 351 340 9220. Chiamateci adesso per un saluto, eh.

0: dai con un altro saluto. Pronto, chi è?
1: Sono io, Franco.
0: Ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Grazie.
2: Ciao Franco.
0: Anche a te, grazie. Ciao.
1: Saluto a tutti quanti la Puglia, Alessandro, Stato e tutti quei persone che assistono a questa radio.
0: Ok, perfetto. Grazie, un abbraccio Franco.
1: A mia moglie, che ha chiamato mia moglie, che prima volta.
0: Sì, ha chiamato.
1: Che cantano a me?
0: Sai che non mi ricordo più adesso. Non mi ricordo. No, maledetta primavera. Maledetta primavera.
1: È buono.
0: Ok. Ciao Franco, grazie.
1: Ciao a tutti quanto vuoi.
0: Ciao, buona domenica.
1: Ciao anche a mia sorella e mia moglie che è stata compleanno.
0: Ok, grazie.
1: Ciao a tutti quanti adesso a questa giornata.
0: Ciao Franco.
2: Ciao.
1: Buona giornata. Grazie. Buona domenica.
0: Grazie. Allora Stefano, dalla domenica andando alla messa, aspetta perché ce n'era un'altra. E domenica andando alla messa ce n'è un'altra. Occhio. Romagna mia. C'è un altro saluto, pronto?
3: Pronto, un saluto a tutti quanti voi, saluti e baci, sono Azzurra.
0: Azzurra di Bergamo, salutiamo anche la Lombardia, ciao, grazie.
2: Ciao Azzurra.
0: Grazie. Dalla Lombardia noi ci spostiamo dove, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Pronto, ciao, Rosa, dalla Calabria, sì. Reggio Calabria.
4: Buongiorno a tutti, dai, non ce la facciamo per la canzone.
0: Ormai, guarda, manco un minuto, quindi grazie.
4: Va
0: comunque
4: bene,
0: Rosa.
4: Dai. Vi saluto a tutti, dai, ciao.
2: Rosa.
0: Buona domenica,
4: ciao,
0: grazie.
4: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Grazie. Allora, 351-340-9220 per salutarci. Abbiamo un minuto, un minuto, aiuto. Vediamo se c'è qualcuno veloce che ci chiama. Stefano, noi vogliamo ricordare che noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10 con saluti e baci alla radio. Sì, ce n'è un altro, ma è sempre Rosa, mi sembra. Aspetta, pronto? Pronto? No, non c'è. Ok, allora 351-340-9220 per salutarci adesso. 30

0: siamo assolutamente arrivati alla fine, caro Stefano. Come passa il tempo, veramente un'ora e mezza è volata, è stravolata. Tra attacca la spina, stacca la spina. Va bene, Stefano, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie, grazie naturalmente a tutti i nostri ascoltatori che anche oggi hanno voluto condividere con noi questo appuntamento, appuntamento dove tutti noi cantiamo, ci sono le canzoni che ci fanno bene e canzoni che ci ricordiamo, e questo è bellissimo, è straordinario. Vabbè, comunque, se avete voglia, domani saremo qui di nuovo con tutte le cavolate che Maurillo dirà. Tra attacca la spina, stacca la spina. Tra cos'era quella della sabbia, della spiaggia.
2: Tutto il giorno.
3: Tutto il giorno.
2: Tutti i giorni.
3: Tutti i giorni.
2: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 10 e 6 minuti. Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo della magistratura iraniana ha affermato però che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
1: Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. Secondo il Corriere della Sera, l'agenda romana non è ancora chiusa e al momento prevede incontri con il segretario di Stato Vaticano Parolin e coi ministri Tajani e Crosetto, ma secondo quanto riferito Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Meloni.
2: Ora in Italia, delitto di Garlasco. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016. Tra questi, uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one-itis, vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one-itis, spesso si intende un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona.
1: È stato convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani in provincia di Salerno. Per il presunto omicida è dunque stata decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario di Ibiza dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente.
2: Torniamo all'estero. Il Monte Mayon nelle Filippine è tornato attivo, ricoprendo l'area circostante con uno spesso strato di cenere. Un totale di 52 villaggi intorno al vulcano sono stati interessati. Le nostre squadre sono già sul posto per fornire supporto alle comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco. Il Monte Mayon è un vulcano alto 2.462 metri, a circa 330 chilometri a sud-est della capitale Manila. Il vulcano, che erutta periodicamente, ha mostrato un'attività crescente dall'inizio dell'anno.
1: Il tennis in chiusura. Sinner e Zverev si ritrovano ancora una volta da avversari nella finale del Master 1000 di Madrid. L'incontro si gioca oggi alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14ª volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più 1390 punti.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia REN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed Agenzia REN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
4: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
5: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
3: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. E-mail potenzanicolaecss@gmail.com.
5: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
0: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
6: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM. Love Life,
7: Love Music. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Gargano FM.
9: Gargano FM.
8: Emozioni in musica. Emozioni vere.
10: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
11: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 3 maggio. Ariete, la luna in un segno amico vi regala una giornata davvero speciale. Siete affascinanti e sensualissimi. Cercate anche di rilassarvi. Toro, una giornata in cui avrete voglia di starvene per i fatti vostri, per riflettere su alcune questioni che richiedono una decisione definitiva. La luna favorisce un chiarimento. Gemelli, la luna opposta rischia di aumentare le pressioni a cui siete sottoposti. Oggi sarete anche molto permalosi, ma non alimentate inutili polemiche. Cancro, la luna nel settore del lavoro può portare qualche imprevisto. Sarete costretti a cambiare i piani che avevate fatto per la giornata. L'amore è sempre molto intenso. Leone, Marte vi fornisce una bella iniezione di energia e coraggio. Siete pronti a prendere iniziative decise, specialmente in amore. La luna è ideale per far sbocciare un nuovo amore. Vergine, la luna diventa particolarmente fastidiosa per la forma fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Sul lavoro sono in arrivo grandi novità. Bilancia, programmate una serata all'insegna dell'amore. Organizzate magari qualcosa di originale solo con la persona che amate. Avete il sostegno di Venere, la fortuna non manca. Scorpione, l'amore è il grande assente di questo periodo. Venere mette in crisi anche le coppie consolidate. Marte non fa altro che accrescere il vostro malcontento. Sagittario, è iniziato un periodo pieno di sorprese, di colpi di scena. L'amore inizia a dare segnali di cambiamento positivo. La luna di oggi vi chiede di guardarvi intorno. Capricorno, la luna alle vostre spalle non è una presenza stimolante, anzi rischia di rendervi pigri e inconcludenti. Il sole però vi circonda di persone positive. Acquario, Marte vi regala sempre una grande energia, ma potrebbe portare anche delle discussioni con i soci d'affari e gli amici. La serata si preannuncia spensierata, magari con il partner. Pesci, luna in posizione difficile, rende la giornata piuttosto stressante. La situazione sentimentale non è del tutto chiara. Prendete ciò che viene senza fare troppi calcoli. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
5: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
12: Rieccoci qui puntuali come ogni settimana. Io sono Mauro Malaguti. Io sono Maria Sciarra. Siete pronti a scalare la classifica dei 20 pezzi più forti d'Italia?
13: Una classifica che scotta con grandi ritorni e tante conferme. Partiamo subito dalla posizione numero 20. Iniziamo con una new entry carica di energia. Frankie High Energy, feat. Giovanotti con Pedala e Batteria.

0: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
1: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
0: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
2: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, PagoPA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
3: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
4: Italia, la classifica italiana, a cuore di Mauro Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
6: Restano stabili alla posizione numero 16, pronti a spiccare il volo.

0: Banda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Banda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
1: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
2: Banda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
3: Passa all'energia solare senza pensieri con Next Gen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
4: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
5: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot.

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
2: Torniamo insieme con la terza parte di It Italia.
3: Grande balzo in avanti di 5 posizioni per Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei

0: ma sono matta.
1: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
2: Il comfort della tua casa ha un solo nome: Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento. Centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
4: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
5: Love life, love music.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malato e Maria Sciarra.
9: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
10: Scivola giù dal podio Saif, la sua Tu mi piaci tanto si ferma alla posizione numero 8.

L'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: guadagnano 3 posizioni Tiziano Ferro e Giorgia e la loro superstar entra in top 5.
1: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero,

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 11 e 15 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati. L'ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando ai giornalisti l'intenzione di ritirare un numero di truppe americane dalla Germania superiore a quanto precedentemente indicato dal Pentagono. Sempre Trump, in un post su Truth, ha precisato che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
2: E dopo il Times of Israel, altri media parlano di una possibile ripresa delle ostilità a Gaza. Il premier israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza. Per una fonte informata di Can News, Israele auspica passi concreti per disarmare Hamas e per l'insediamento di un nuovo governo tecnocratico a Gaza. Il quotidiano saudita Ashark al-Awsat scrive che Netanyahu ha convocato il seguito dopo che Hamas avrebbe risposto al piano di disarmo USA già respinto.
3: Conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novosibirsk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
2: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. E un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
3: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
2: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Ancora un balzo per il duo Madame e Marrakesh, che vedono la vetta con Volevo capire, posizione numero 4.

0: anche per questa settimana abbiamo incontrato i nostri re dell'IT Italia.
1: Blanco ed Elisa non mollano la presa, ma occhio ai The Colors che tallonano.
0: Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.

0: c'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
1: Su Gargano FM, Leo Caputo ha il piacere di presentare In Onda, rotocalco radiofonico di informazione locale e nazionale. Spunti di riflessione sull'attualità, approfondimenti su problemi sociali e qualità della vita, interviste, curiosità e tanta buona musica. In Onda, un piacevole relax fra amici, ovunque e comunque in esclusiva sulla vostra radio, Gargano FM.

0: Cari amici di Gargano FM, vicini e lontani, abituali nuovi, bentrovati. Saluto cordialmente ciascuno di voi, ringraziandovi perché preferite la compagnia di Gargano FM e in particolare di questo rotocalco radiofonico settimanale in onda, che fra un disco e l'altro senza età rivolge uno sguardo al passato e al mondo contemporaneo su eventi significativi anche nel nostro territorio e propone riflessioni di vario genere. Al termine, le notizie a carattere sportivo direttamente da una radio autoradio o da un PC o ancora da varie app: FM World, Online Radio Box, Radio Garden, Simple Radio, basta scegliere. Siamo nel mese di maggio, le condizioni meteo sono ancora soggette a variabilità, specialmente verso la metà della settimana. La natura lentamente ritorna a colorarsi di fiori variopinti e profumati come le rose e offre gustosi frutti di stagione come le ciliegie e le fragole. Quanto alla salute, per guarire da sinusiti, bronchiti, laringiti e riniti, basta mettere in un cucchiaio pochi grammi di lavanda, di pino, timo ed eucalipto già mescolati in acqua bollente e respirarne i vapori per 3 volte al giorno per una settimana. A tal proposito cito il proverbio: chi è di robusta scorza, a maggio acquista forza. Il sole è nel segno del toro, i cui nativi sono nell'insieme responsabili, metodici, attivi nel lavoro, realisti, pratici, pronti ad affrontare ogni situazione, legati agli affetti e alla famiglia, attenti alla propria salute, contrari agli imprevisti, devono impegnarsi costantemente nella conquista dell'amore, del lavoro e dei guadagni. Fra le personalità di spicco nate sotto questo segno ci sono il cantante Fred Buscaglione, 1921, il regista Ettore Scola, del 1931, l'attrice Audrey Hepburn, 1939, la showgirl Valeria Marini, nata nel 1967, e infine la cantautrice barese Serena Brancale, 1989. Tra storia e cronaca commemoriamo la morte di Napoleone Bonaparte il 5 maggio 1821 nella remota isola atlantica di Sant'Elena, dove era stato esiliato dagli inglesi. Il celebre Manzoni scrisse: «Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro». Versi che ci fanno riflettere e pensare sulla grandezza e sulla infinita minuzia di un uomo che chissà chi credeva di essere. Poi ancora ricordiamo lo sbarco dei 1000 garibaldini a Marsala nel 1860 per unire geograficamente e politicamente la Sicilia all'Italia. Ricordiamo ancora l'uccisione dell'allora presidente del Consiglio Aldo Moro il 9 maggio 1978 da parte dei brigatisti che terrorizzavano l'Italia. Bene, è il momento della musica, perciò augurando a ciascuno di voi di gradire questo programma e rilassarsi, annuncio il primo disco in programma, pieno di ritmo, sentimentale e coinvolgente, tanto per cantare, magistralmente interpretato da un artista indimenticabile, Nino Manfredi.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

Tanto per cantare è una canzone composta nel 1932 da Ettore Petrolini per la musica e da Alberto Simeoni per il testo. Un inno scanzonato alla spensieratezza della gioventù che il grande comico Petrolini riusciva ad esprimere artisticamente con tutto lo spirito ironico di cui lui era capace. La versione più popolare e famosa trasformata in un atto unico di teatro resta quella proposta da Nino Manfredi che abbiamo appena ascoltato per il Festival di Sanremo 1970 con gli arrangiamenti del maestro Maurizio De Angelis e presente vari mesi nelle Hit Parade. Anche numerosi attori e cantanti celebri come Lando Fiorini e Gabriella Ferri hanno interpretato con successo questa composizione. Bentrovati, ancora una volta salve, eccomi qui dopo la consueta storia della canzone italiana, la prima rubrica mensile che ho appena proposto, come in ogni nostro incontro domenicale, per conoscere meglio e continuare ad apprezzare le qualità artistiche dell'attore e cantante Nino Manfredi, ecco un cenno degli argomenti che voglio proporre alla vostra attenzione nel programma odierno. Cambiamo mese, quindi origine del nome, maggio, le date e le circostanze di rilievo, le consuete notizie del Gargano e della Capitanata, la riflessione di oggi, l'editoriale, è nata la generazione Coltello. Per lo spettacolo Canzonissima 2026 con Milly Carlucci è terminato, ne parleremo. Daremo un'occhiata ad una finestra sul mondo contemporaneo, fra curiosità e stravaganze. Consigli per la lettura come ogni mese all'inizio. I segni zodiacali più gelosi, così tanto per sorridere un po'. E per gli amanti della moda e per i curiosi l'invenzione della cravatta. L'Italia, attenzione, potrebbe essere ammessa ai mondiali 2026. Ci sono i pro, ma anche i contro. E finalmente torna il Giro d'Italia 2026. Partirà l'8 maggio dalla Bulgaria, poi si svolgerà in Italia fino alla fine del mese. Ci avvicineremo virtualmente all'orario di tavola, quindi buona salute con gli asparagi. E per concludere, una breve pagina sportiva dal calcio al motociclismo. Tutto questo è in onda, un'esclusiva di Gargano FM, da San Nicandro Garganico, per stare in buona compagnia, la mia e quella di Beppe Giordano, ovunque e comunque ogni domenica mattina, dalle 11.30 alle 13, in replica ogni lunedì, dalle 13 alle 14.30, da una radio mediante un'app, sul vostro telefonino. Lo sai?

la nostra rassegna musicale. Dopo Nino Manfredi, ora prosegue con un duo straordinario costituito da Cesare Cremonini e come ospite Elisa, in un brano travolgente, coinvolgente e bellissimo nonostante tutto. Il nome Maggio deriva dai nomi in latino Maius, il saggio nell'antica Roma, o da Maia, che nel culto romano era la madre del dio Mercurio, dea delle vegetazioni, delle fioriture e della fertilità, a cui questo mese era dedicato per festeggiarla con canti e balli. Nel calendario arcaico romano e in quello della Repubblica di Roma, Maius era il terzo mese e contava già 31 giorni. Nel calendario Giulio e Augusteo è diventato invece il quinto mese. Maggio è il mese delle fioriture. I prati si popolano di fiori di colori e la primavera arriva all'apice. I giorni si fanno sempre più lunghi rispetto alle notti, anche per effetto dell'ora legale. E fa sempre più caldo perché ci avviciniamo all'estate, ma quest'anno un po' più gradualmente. Nella fantasia popolare questo mese viene raffigurato come un giovane che porta fiori oppure è intento a tagliare il fieno. La Chiesa cattolica dal secolo XI pensò di contrapporre alla natura, regina pagana della primavera, la regina del cielo, la Madonna, con pratiche devozionali legate alla recita del rosario e ai canti. Tradizionalmente maggio è il mese della festa della mamma, delle feste patronali in molti paesi del nostro Gargano, delle prime comunioni, della conclusione del campionato di calcio, ne parleremo anche oggi, del Giro d'Italia che comincerà fra poco, del campionato mondiale di Formula 1, di motociclismo che si stanno svolgendo, ritornano in pista, e di tante altre manifestazioni e ricorrenze che ancora ci legano al passato, alle tradizioni di un tempo. Dandoci la gioia di vivere anche in questo che da sempre è uno dei mesi più belli e attesi durante l'anno. Oggi poi, in particolare, 3 maggio, è la giornata della libertà di stampa e quindi di tutti noi che diffondiamo informazione, svago e cultura. Ecco alcuni proverbi inerenti all'argomento. Maggio asciutto, buono per tutto. Chi dorme di maggio, digiuna a settembre. Continuiamo con il nostro programma.

Il momento soft del nostro incontro odierno è in carico di Fabio Concato con questo dolcissimo singolo di qualche anno fa, ma ancora molto bello da ascoltare, Fiore di Maggio, dedicato a tutti voi che ci state seguendo da Gargano FM. Ecco l'editoriale di oggi. Prendo spunto da quanto scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera a proposito della nuova generazione di giovani che il nostro articolista chiama generazione coltello. Sì, scrive, potremmo chiamarla la generazione C, come coltello. Alla fine della generazione Z e subito prima della generazione Alfa dovremmo inserire nell'affollato bestiario sociologico sui nostri giovani anche una classificazione basata sulla violenza. È un fenomeno di massa. Il Corriere della Sera ha pubblicato uno studio condotto dal CNR su 20.000 studenti di 250 scuole. Ha concluso che 1 milione di adolescenti italiani ha partecipato almeno una volta finora a una rissa o a una zuffa. Di questi 300.000 l'hanno fatta di gruppo. Hanno preso, cioè, parte insieme agli altri a un episodio di violenza, anche nei confronti di conoscenti o amici. E del resto, bastano le cronache dei giornali. Sono piene di quattordicenni che si accoltellano per rabbia, orgoglio, gelosia, magari davanti alla scuola, per una felpa o per un paio di scarpe da ginnastica alla moda. In 6 anni sono triplicate le aggressioni agli insegnanti. Nelle metropoli agiscono vere e proprie baby gang, spesso composte da italiani di seconda generazione, solitamente di origine maghrebina, dotate di una loro subcultura musicale e comportamentale, di un codice d'onore che prevede il ricorso abituale alle armi. E i giovani, magari un po' più grandicelli, ma sempre giovani, non sono assenti neanche nell'ondata di femminicidi, sfregi, aggressioni nei confronti di donne considerate responsabili di non sufficiente sottomissione affettiva o sessuale. Girano armati per curare la loro fragilità emotiva. Già sono costretti ad andare a scuola, ambiente concentrazionario che istiga alla ribellione armata. Figurarsi poi se devono anche gareggiare in autostima, stile di vita e coraggio nel gruppo dei loro pari di età. Non so se voi condividete queste giustificazioni che solitamente sono adottate per spiegare la violenza giovanile. Invece io credo, sostiene Polito e condivido, che se una colpa noi adulti ce l'abbiamo è proprio quella di avere banalizzato il male del ricorso alla violenza come metodo naturale e abituale di risolvere le dispute e i contrasti. La forza fisica e la sopraffazione preferite alla dialettica, al dialogo, virtù che caratterizzano ormai solo i deboli e i perdenti. Se ci pensate, questo avviene abitualmente nel rapporto fra gli stati e le comunità. Mi sento...

Eccoci qua con i disco novità di oggi, con Simona Brancare che dal suo nuovo album trae questo brano dedicato al mio paese, al nostro paese, a tutti noi che amiamo il nostro paese d'origine. E un po' ci introduce volutamente alle notizie del Gargano e della Capitanata, la prima di queste. La senatrice sannicandrese Anna Maria Fallucchi, eletta per Fratelli d'Italia, ha presentato una interrogazione a risposta scritta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere una revisione dell'attuale assetto amministrativo relativo alla giurisdizione marittima delle Isole Tremiti, che lei vuole riportare a Manfredonia. L'iniziativa di favorire ricadute concrete sull'efficacia dell'azione amministrativa e sulla valorizzazione del territorio di Capitanata nasce dalle criticità che sarebbero emerse successivamente al trasferimento nel 2005 dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia a quella di Termoli. Infatti, secondo la senatrice, tale disposizione ha prodotto difficoltà operative e rallentamenti amministrativi, dovuti anche alla frammentazione delle catene gerarchiche tra le autorità marittime competenti. In Puglia 176.000 persone risiedono in comuni senza un istituto bancario, mentre quelli rimasti con un solo sportello rappresentano il 23% del totale. 32 sono stati chiusi dal 2015. Nella provincia di Foggia sono 24 su 61 i comuni senza banche e ci sono anche due cittadine sopra i 5.000 abitanti, Stornare e Carapelle nel Foggiano e una sul Gargano, Ischitella. Ieri sabato 2 maggio 2026 il centro e le strade di Rodi Garganico si sono tinte d'arancio per celebrare la 40ª edizione della Sagra delle Arance, un'autentica vetrina a cielo aperto per esaltare e promuovere le eccellenze agrumarie del territorio. Musica e spettacoli folcloristici, anche con le Muries Garganiche, hanno rappresentato il corollario dell'apprezzata iniziativa. A San Giovanni Rotondo, caso sollievo della sofferenza, si appresta a celebrare il 70° anniversario della fondazione, che si annuncia solenne e partecipato, ma al tempo stesso attraversata dalla tensione. Il 5 maggio sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere le funzioni liturgiche e a guidare la processione con la reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina. Però nelle stesse ore davanti all'ospedale i lavoratori saranno in presidio, puntando a riportare al centro il tema del lavoro e delle tutele. E questo è il segno più evidente di una fase molto difficile per l'ospedale fondato da Padre Pio e che ora deve affrontare criticità che riguardano conti e relazioni industriali. Parallelamente resta aperta la vertenza con il personale che rivendica l'adeguamento dei minimi contrattuali e il pagamento degli arretrati. Il 4 maggio, inoltre, è in programma un corteo che partirà da Viale Kennedy e attraverserà le vie della città. Al termine di questo spazio informativo dedicato al nostro territorio, un grazie particolare va alle testate giornalistiche Corriere della Sera, Gazzetta del Mezzogiorno, Foggia Today, Gargano FM, Sanicandro.org e i vari social per gli spunti di queste notizie appena diffuse.

Eccoci con gli Audio Foco a celebrare il nostro bel Gargano con questo brano Terra Bella Terra Mia, che ci ricorda anche i versi del celebre poeta sammarchese Joseph Tusiani, che vogliamo omaggiare con questo ricordo.

bene, passiamo allo spettacolo, l'edizione 2026 di Canzonissima, spettacolo del sabato sera, guidato da Milly Carlucci, appena terminato, si è avvalsa della presenza di artisti fra i più amati del panorama italiano, come Arisa, Riccardo Cocciante, Elettra Lamborghini, Malika Ayane, Fausto Leali, Patti Pravo, Elio, Irene Grandi, Paolo Iannacci, Enrico Ruggeri, Leo Gasman, Ijalis, Fabrizio Moro, Vittorio Grigolo, Michele Bravi. Distribuiti omogeneamente in ogni puntata, hanno regalato emozioni e grande musica al pubblico di Rai 1, tra performance, omaggi e sfide musicali, assicurando ogni volta un mix perfetto di tradizione e contemporaneità. La finalissima del 25 aprile scorso ha sancito la proclamazione della Canzonissima 2026, il brano del passato capace di emozionare ancora oggi. Il mio canto libero di Lucio Battisti, nell'interpretazione di Fabrizio Moro, è già brano vincitore della prima puntata. Con lo scopo di portare luce e spensieratezza in questo momento di grandi incertezze, il tema di ogni serata ha guidato artisti e ospiti in un viaggio fra i brani più iconici della musica leggera italiana. Non sono mancate le sorprese, momenti spettacolari e un cast ricco di protagonisti pronti a mettersi in gioco per un racconto fatto di memoria, identità e sentimento, per restituire tutta la sensibilità artistica dei cantanti e degli autori. Tutto sommato uno spettacolo realizzato per unire qualità musicale e intrattenimento in ognuna delle sei puntate, ricche, intense e capaci di celebrare la musica pop italiana in tutte le sue sfumature. Al termine, dopo i saluti, con grande soddisfazione ed entusiasmo, Milly Carlucci ha annunciato la seconda serie di Canzonissima per il prossimo anno.

E così chiudiamo anche noi con questo disco la edizione di Canzonissima 2026, con l'appuntamento all'anno prossimo. Era un rifacimento, una cover del celebre brano che Sylvie Vartan ha lanciato e che Mina ha riproposto come sigla di questa riuscitissima trasmissione televisiva. Diamo un'occhiata a quella che io ho definito finestra sul mondo contemporaneo, sfogliando i settimanali Oggi e Di Più. La cantante Dorighezzi ha compiuto 80 anni, auguri. Divenuta famosa dalla fine degli anni 60 col disco Casa Ciò, poi in coppia con musicista Wes, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e pubblicato diversi album, fino al ritiro nel 1990 per problemi alle corde vocali. Nel 1989 sposò il cantautore Fabrizio De André, da cui ha avuto la figlia Luisa Vittoria. Dopo la scomparsa di De André nel 1999, si è dedicata alla tutela del patrimonio artistico del marito con la sua fondazione. Taylor Swift, una delle cantanti americane più amate nel mondo, ha origini italiane. Lo conferma l'atto di nascita del suo trisavolo, Carmine Antonio Baldi, nato a Castelnuovo Cilento nel 1862. Il documento è stato scoperto grazie al lavoro di ricerca del Museo del Cognome di Padula e del professor Giuseppe Galzerano, il primo ad avere ricostruito l'albero genealogico della famiglia dell'artista oriunda. Sapete, le intelligenze artificiali hanno un loro social, si chiama Moltbok, ed è riservato agli agenti non umani che postano, commentano e votano tra di loro. È stato comprato recentemente da Meta, che possiede già Facebook e Instagram. È un luogo dove le intelligenze artificiali si scambiano soluzioni o le creano assieme. Alcuni umani si sono infiltrati fingendosi software. Gli scienziati della startup di Oxford New Rotex hanno scoperto che la seta, prodotta dai ragni tessitori dorati del Madagascar, aiuta a ricostruire i nervi umani. Ha restituito la sensibilità ai 5 pazienti trattati che avevano gravi danni alle gambe e, in un caso, perfino il movimento.

La magia della musica andando al cinema, con una colonna sonora dal film Casino Royale, dal film omonimo. E questo vi regala Gargano FM. Io sono Leo Caputo con il mio fonico Beppe Giordano. Ancora una volta grazie per la vostra simpatia, per l'ascolto, e buona giornata in salute, in serenità e in pieno relax anche insieme a noi e alla nostra programmazione odierna. Eccomi ora, come d'abitudine, a parlarvi di consigli per la lettura. Tra i piaceri a nostra disposizione, quello della lettura di certo non è solo uno dei più impegnativi, ma anche uno di quelli che giova alla salute, fa bene alla mente, contribuisce a formare la personalità, oltre a regalare grandi emozioni. Così, per la rubrica mensile Consigli per la lettura, vi presento una novità di genere misto fra fiction e realtà, piuttosto interessante e originale nell'argomento trattato. La ragazza di Cinecittà, di Silvia Cinelli, editore Rizzoli, 18 euro, 10,99 euro per l'ebook. L'autrice, che molti di voi conoscono, famosa per i romanzi che intrecciano storie di donne coraggiose con eventi storici italiani come l'Elisir dei Sogni. La saga del Campari ha creato una protagonista di fantasia per raccontare un momento epico realmente vissuto, la nascita del grande cinema italiano e l'atmosfera della Hollywood sul Tevere, Cinecittà, negli anni 30. Così, nel racconto, accanto alla protagonista Filomena, giovane cameriera con velleità da attrice, troviamo personaggi veri come Anna Magnani, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Luigi Freddi, fondatore degli stabilimenti cinematografici romani. Per chi ama invece il thriller, Mondadori ha appena pubblicato un piacevole volume scritto da Nora Venturini, La luna storta, il nuovo caso della tassista detective, 18 euro. Torna Deborah Camilli, la divertente tassista col pallino per le indagini. Stavolta ha finalmente la possibilità di entrare in polizia grazie al concorso da vice ispettore. Tormentata da mille dubbi, consulta una cartomante, che però il giorno dopo viene trovata morta. Deborah dovrà fare i conti anche con i suoi nodi personali, assai più ingarbugliati da sciogliere. Complimenti a chi preferisce acquistare uno o entrambi i libri in base ai propri gusti, e auguro una buona lettura che associa ottimamente cultura e relax.

faccia che guarda che abbraccia per strada. Mai dire mai, nel tuo quartiere già sanno chi sei. Indomita, sexy regina direi. Sei maliziosa, furba e spietata, ma nel profondo sei dolce una fata. Una fata, bada.

0: Bambola.
1: In questo rotocalco radiofonico che io conduco ogni domenica da Gergen FM trovano spazio anche da qualche settimana i neomelodici. Fra questi a grande, grande richiesta Matteo Milazzo con Bambola.
2: In amore, Bambola.
1: E dalla bambola alla gelosia, un sentimento che non appartiene, per fortuna, a tutti quanti. L'appartenenza a un segno zodiacale piuttosto che a un altro può portare le persone a essere gelose o a non esserlo per niente. La giusta gelosia va anche bene, ma quando diventa eccessiva può creare seri danni ad una relazione, può anche portare alla rottura e, come stiamo sentendo in questi giorni, anche a molti femminicidi. Nello zodiaco esistono segni più gelosi di altri, tanto da diventare possessivi, come possiamo dedurre da questa classifica che ora vi racconto. Fra i più passionali, caratterialmente, ci sono, fra i gelosi, i nativi dello Scorpione. Vivono appieno le proprie emozioni e spesso tendono ad esagerare nelle situazioni. Anche un minimo gesto per loro può scatenare la massima gelosia, specialmente in amore. Secondo posto, e qui siamo nel segno del momento, è occupato dai nati sotto il segno del Toro. In realtà non amano le scenate di gelosia, tendono però ad avere controllo sul proprio partner. Sono anche molto possessivi, sia nei confronti dei beni materiali che delle persone a cui sono legate. Al terzo posto, la gelosia dei nati sotto il segno del Cancro. Deriva soprattutto dalla forte insicurezza, quindi non solo hanno bisogno di controllo, ma notano ogni cosa, anche la più insignificante, dando luogo a scenate spesso dannose e inutili. Al quarto posto dello zodiaco troviamo il segno del Leone, che si rivela il più egocentrico e geloso quando non viene messo al primo posto dal partner ed è anche in competizione con un potenziale rivale. Il quinto posto è assegnato a chi è nato nel segno zodiacale dell'Ariete. Da un lato forte, dall'altro molto insicuro, ama che il proprio partner lo faccia sentire sempre al centro dell'attenzione. Inoltre nota ogni minimo cambio di atteggiamento, non tollera assolutamente che chiunque posi gli occhi sul proprio partner. In questa classifica sulla gelosia nei vari segni zodiacali seguono gli altri, fino ai nativi della Vergine, che di norma sono poco gelosi, o meglio, che riescono a controllarsi. Per concludere, il segno zodiacale meno geloso di tutti, a detta di chi ha scritto questo articolo, è l'Acquario, amante della libertà e della spensieratezza. E voi di che segno siete?
0: Non è la gelosia.

0: non andare via.
1: E chi meglio di Vasco Rossi poteva parlarci in musica del sentimento che ho appena espresso, la gelosia. Gelosia, tango della gelosia, dall'album Liberi Liberi del 1989. Un saluto rinnovato a voi tutti, buongiorno, bentrovati, grazie da Gargane FM, Leo Caputo e Beppe Giordano, un duo inscindibile sul quale c'è da contare molto, perché affidiamo tutta la vostra fiducia, la vostra stima, ricambiandola con il nostro impegno. Ed eccomi qui per la consueta rubrica Storia delle Idee a cura di Paolo Fiorelli su settimanale Sorrisi e Canzoni TV, per parlarvi dell'invenzione di una cosa molto particolare, cioè le cravatte o la cravatta. Non serve a coprire dal freddo, non regge i pantaloni, non ha neppure una funzione pratica. Eppure, da secoli, la cravatta è un simbolo di eleganza assoluta. Per la precisione, dal 600, quando i francesi notarono che i mercenari croati sfoggiavano dei particolari fazzoletti annodati al collo. La parola francese per dire croato era croat, che ben presto si trasformò in cravatte. Quando poi il re Sole creò la figura del cravattaio reale, il cui unico compito era scegliere e annodare la cravatta del sovrano ogni mattina, la fortuna di questo accessorio era ormai segnata. Si narra pure che Lord Brummel, leggendario maestro d'eleganza, impiegasse ore intere per ottenere la piega perfetta. Ma la cravatta nell'Ottocento era ancora scomoda, ricavata da un singolo pezzo di stoffa rettangolare che si sgualciva facilmente. La svolta tecnica arrivò nel 1926, grazie a un sarto americano, Jesse Lansdorff, il quale creò la cravatta moderna come la conosciamo oggi. Fu poi l'Italia a magnificarne la tradizione, grazie al distretto tessile di Como, che è sempre il centro mondiale della produzione della seta per cravatteria, e a marche come Marinella, che hanno vestito innumerevoli celebrità, tra cui John Fitzgerald Kennedy, il presidente della Repubblica Italiana, e altri. Oggi però, fra miliardari e divi del cinema in t-shirt, la cravatta sembra un po' in crisi, è relegata solo alle occasioni formali. Infatti anch'io l'ho sempre indossata durante i miei anni di lavoro e in qualche occasione particolare, come non solo obbligo, ma proprio come un qualcosa che mi vestiva. Eppure, quindi, difficilmente sparirà. Anche perché, secondo uno studio guidato da matematico svedese Michael Vedemo Johansson, esistono 177.147 modi diversi di fare il nodo. Chi mai rinuncerebbe a tanta varietà? Carlo Conti e Stefano De Martino ne sono entusiasti per indossarla qualche volta nelle loro trasmissioni anche senza la giacca.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Eccoci con un altro duo straordinario per un nuovo singolo da proporre a voi che seguite Gargano FM. Si tratta di Tiziano Ferro e Giorgia che interpretano Superstar. Una notizia che fa un certo scalpore e che può interessare o meno secondo i vostri gusti e le vostre opinioni. Nonostante la pessima figura a causa della clamorosa eliminazione ai playoff contro la Bosnia, il futuro della nazionale ora è segnato da una svolta che potrebbe cambiare le sorti del prossimo torneo internazionale. La notizia, arrivata direttamente dal Messico e riportata dal Financial Times, conferma ciò che molti si aspettavano. L'inviato speciale di Trump, Zampolli, ha chiesto alla FIFA di sostituire l'Iran con l'Italia ai mondiali del 2026. Per molti tifosi italiani sarebbe un sogno vedere gli azzurri ai mondiali negli Stati Uniti, considerato che con 4 titoli hanno il pedigree per giustificare l'inclusione, ha detto Zampolli al Financial Times. Ora quindi c'è la possibilità di rimediare in maniera concreta, ma il direttore del Corriere della Sera non condivide l'iniziativa e pensa piuttosto che per la nazionale azzurra sarebbe meglio parlare di dignità persa e da riconquistare in ogni modo. È assolutamente necessario rinnovare la mentalità che l'Italia deve adeguarsi ad un calcio più moderno che altri hanno già da tempo adottato con innegabili miglioramenti. L'attuale posizione a 12° posto non deve illuderci sulla qualità del nostro calcio, se osserviamo che sopra di noi si trovano piccole nazioni come Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Marocco e Croazia. Accettando la proposta, la FIFA dovrebbe organizzare così in tempi brevissimi una competizione che coinvolga più nazionali, con il rischio che tutto diventi un affare puramente politico piuttosto che sportivo. In sostanza, l'idea dell'Italia al Mondiale 2026 resta più una suggestione che una realtà imminente. Alimentata dall'incertezza globale che avvolge il calcio internazionale, l'ipotesi affascina, ma non ha basi concrete per svilupparsi. La politica si intreccia ancora una volta con il mondo del pallone. Però la strada per il prossimo mondiale, almeno per l'Italia, pare tutt'altro che scontata. Infatti, il ministro dello sport Andrea Bodi ritiene non possibile né opportuna la proposta. Ci si qualifica sul campo, che sembra già avere scritto la sua sentenza, ha ribadito senza indugi su questa proposta.

In questo panorama c'è Jay Ax con Italia Starter Pack a descrivere quella che è la situazione dalla quale dobbiamo cercare di esimerci, perché non è proprio una bella descrizione quella che fa nella canzone. Comunque siamo italiani con i nostri pregi e i nostri difetti. A proposito di italiani, di Italia e di gusti e di sport, eccomi a parlarvi del Giro d'Italia 2026. In Italia, fra gli sport più popolari, c'è il ciclismo, con tante gare impegnative e molto variegate come il Giro d'Italia, che quest'anno giunge all'edizione numero 109. Presentato ufficialmente lunedì 1 dicembre 2025 all'Auditorium del Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, avrà la partenza dalla Bulgaria, dove si svolgeranno le prime tre tappe, l'8, il 9 e il 10 della prossima settimana, e l'arrivo a Roma il 31. Le tappe saranno 21, le giornate di riposo 3, gli arrivi in salita saranno 7, con una sola tappa a cronometro. Ecco in sintesi le prime 7 tappe italiane. Fra Calabria e Basilicata non mancheranno le ondulazioni, ma la classifica non riceverà scossoni. I primi veri test per gli aspiranti al successo finale giungeranno con gli arrivi in saliti sul Blockhouse, probabile conclusione ai 1665 metri di Mamma Rosa, affrontato dal versante di Rocca Morice. Nella settima tappa e sul Corno alle Scale, 1471 metri, che sarà a traguardo della nona tappa al Giro, presente per la seconda volta nel percorso della Corsa Rosa dopo il debutto nel 2004 tra la Maiella e l'insidiosa tappa dei Muri Marchigiani, con arrivo a Fermo. Ci saranno certamente 3 settimane di competizione vincente, in cui ogni tappa potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista della maglia rosa. Il ciclismo vive di sfide, la sua essenza è il duello. Da 109 anni e dall'8 al 31 di questo mese ciò sarà visibile in TV per quanti la seguiranno, cercando di non perdersi una sola tappa della competizione. Certo, si tratta di una passione inspiegabile, nata quando molti di noi eravamo più giovani e le imprese di grandi campioni come Bartali, Coppi, Moser, Saronni ci sono rimaste indelebili nella memoria. Il Giro è una miniera di storie, un meraviglioso inventario mitologico e fantastico, un grande racconto popolare intessuto di memoria, di paesaggi conosciuti o ignoti, di scenari naturali che piace sfogliare come in un album di famiglia. Il Giro è il biglietto da visita dell'Italia, dovrà essere elegante, invidiabile, fonte di stupore, utile per la formazione di una coscienza sportiva e culturale al tempo stesso. Benvenuto Giro 2026. 26.

0: su Gargano FM sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo della Spagna ha chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Qaishak, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
1: Conflitto russo-ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito 2 petroliere russe nelle acque del porto di Novorossiysk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
2: La libertà di stampa è un diritto spesso violato in modo flagrante e a volte nascosto. Così Papa Leone XIV, parlando ai fedeli e ai pellegrini riuniti in piazza San Pietro, lancia un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Il pontefice ha poi ricordato i numerosi giornalisti e reporter vittime di guerra e di violenza.
1: È morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un'inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torre Galli a Firenze. È quanto riportato dall'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica. Subito dopo aver dato alla luce il bambino, la donna avrebbe avuto un'emorragia risolta in sala operatoria e così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia, dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico, che questa volta non le ha lasciato scampo.
2: Per il caso Lasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato della Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per il prossimo 6 maggio dai PM. La Procura lo accusa di aver ucciso la ragazza per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Intanto emergono nuove indiscrezioni sul suo passato e presunti post con frasi shock. La sua legale però esclude riferimenti alla vittima.
1: Le due ruote Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Super Pole Race del Gran Premio d'Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026. Precedendo Iker Lecuona e Lorenzo Baldassarri, l'emiliano del team ufficiale Ducati prolunga dunque la sua striscia record, collezionando la 15ª vittoria consecutiva ed eguagliando gli 11 successi di fila ad inizio stagione ottenuti da Alvaro Bautista.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria ai rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com. Potenza Nicola, la tua meraviglia. Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
1: Gargano FM, la tua colonna sonora.

0: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
1: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM. Con noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di

0: te.
1: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
5: Basta stress, con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita
1: ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
1: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
4: Love life, love music.
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
6: La scegli perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM.
7: Ora esatta.
8: Su Gargano FM sono le 15 e 4 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Secondo Axios, nella proposta di Teheran in 14 punti al vaglio di Trump, c'è il termine di un mese per raggiungere un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano, alle sanzioni e alla guerra in Iran e in Libano. Solo dopo verrebbe avviato un negoziato anche sul nucleare. L'Arabia Saudita, la Russia ed altri 5 paesi dell'OPEC più hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera per dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti.
9: Intanto, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23%, a fronte di un 76% che lo boccia.
10: La cronaca, tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso ad un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi per lui, altre 3 persone invece sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.
9: Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i due giovani sono stati trovati purtroppo senza vita solo nella mattinata di oggi.
10: Si muoveva con una disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava. Una quotidianità incompatibile con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. È così che un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma.
9: Il calcio 35esima giornata di Serie A finisce a reti inviolate il lunch match tra Bologna e Cagliari dopo che il VAR ha annullato un gol di De Jola, ma con i sardi che si mettono comunque in tasca un prezioso punto salvezza. Dalle 15 in campo Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
10: Ed è tutto, a più tardi.
8: Ricordi, emozioni,
7: sensazioni che sanno di
6: Gargano FM.
7: Appassionati al nostro sound unico.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com. Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
1: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
2: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
3: Ciao, sono Alessandro Pizzotti, qui per un messaggio importante. È arrivato il momento di fare pubblicità sulla nostra emittente. Scopri i nostri pacchetti spot trimestrali. Risultati assicurati. Chiama subito il nostro ufficio pubblicità. Vedrai. La pubblicità alla radio è un successo assicurato.
4: Invia un sms o un messaggio WhatsApp al 331 74 56 469.
2: Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: La natura ha un alleato in più, Agritech.
2: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno dell'Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
1: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
2: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
3: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
4: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.

0: Su Gargano FM sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
1: Intanto la battaglia per il controllo del Congresso degli Stati Uniti entra oggi nella sua fase finale. Mancano 6 mesi esatti alle elezioni di metà mandato di novembre, che potrebbero rimodellare la seconda presidenza Trump e ridefinire gli equilibri di potere a Washington, con il tycoon impicchiata nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran.
2: E il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. L'incontro con Leone XIV dovrebbe svolgersi giovedì 7 maggio, anche se non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. Per il momento non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia faccia tra il segretario americano e la presidente del Consiglio.
1: La cronaca ha scosso l'intero Salernitano e non solo. Il drammatico episodio avvenuto nelle scorse ore ad Angri, dove una donna di 35 anni avrebbe virato il marito 41enne per motivi di gelosia. Mentre l'uomo sarebbe stato dichiarato fuori pericolo, la moglie è stata trasferita in carcere. Intanto sul fronte legale si registrano già le prime offerte di difesa gratuita per la vittima.
2: I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso, stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Ma la difesa di Sempio esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi.
1: Tennis, Jannik Sinner contro Sasha Zverev. Oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola alle 17 sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica ATP. Per Sinner la prima finale in carriera alla Caja Mágica. Il tedesco invece insegue il terzo titolo dopo quelli del 2018 e del 2021.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
4: Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
3: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
5: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: la cosa più importante, essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando?
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, top e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Con noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.
2: Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

Vorremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: te.
1: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Gargano FM, la tua colonna sonora.

0: devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia REN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed Agenzia RN, di Rittoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
1: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
0: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecss@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
2: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credo.

È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.

0: Gargano.
1: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: La natura ha un alleato in più, Agritech.
2: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
1: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
2: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
3: Gargano FM. Se non ascolti non ci credi.
4: Gargano FM. Emozioni in musica. Emozioni vere.
5: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica?

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 18.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attività attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
2: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente statunitense in caduta libera nei sondaggi si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran. Insiste con il ritiro delle truppe delle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
3: 2 militari americani risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il comando delle forze armate degli Stati Uniti in Africa. Stati Uniti, Marocco e gli altri paesi partecipanti all'esercitazione African Lion hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso. L'incidente è ancora oggetto di indagine e le ricerche sono in corso, si legge nella dichiarazione.
2: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
3: Non escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum, Club di Seduzione Italiana, che sfiora l'indagine in via di chiusura della Procura di Pavia.
2: Il calcio: nella 35esima giornata di Serie A, il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan. Rossoneri KO 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reti di Berardi e Lorentier. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti. La Juventus può agganciare già la squadra di Allegri, mentre la Roma, vincendo domani sera contro la Fiorentina, potrebbe rientrare in piena lotta Champions, almeno 3 dei rossoneri. Dalle 18 in campo Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ricordi, emozioni,
0: sensazioni che sanno di Gargano FM. Appassionati al nostro sound unico.

lasciarti pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
1: Contattaci al 353-200-6784.
0: NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
2: Hai voglia?

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da De Carredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. De Carredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Gargano FM. Un'emozione senza tempo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: La natura ha un alleato in più, Agritech.
1: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
0: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
3: Panda Rodi, il posto giusto per te.
4: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
5: Contattaci al numero WhatsApp 351 000 6528.

0: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
1: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
2: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
4: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
8: Ora esatta.
9: Su Gargano FM sono le 19:01.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Grazie alla guerra con l'Iran, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio al mondo. Nelle ultime settimane, secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg, avrebbero infatti spedito all'estero 250 milioni di barili, diventando di fatto la principale ancora di salvezza a livello globale dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Con il boom causato dal blocco del Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno superato anche l'Arabia Saudita. Il balzo delle esportazioni sta però mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che sono scese al di sotto delle medie storiche e si starebbero esaurendo rapidamente. È in picchiata però anche il consenso di Trump in patria. Il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran.
10: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
11: Nuovi elementi continuano a tingere di giallo la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Il 38enne è stato convocato il prossimo 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. A intorbidire ulteriormente le acque alcune indiscrezioni. Secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock sotto l'alias di Andreas, risalenti a quando l'uomo aveva tra i 18 ai 20 anni, in una chat in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Ma la difesa di Sempio smentisce si tratti di Chiara Poggi e non esclude di convocare la ragazza in questione come testimone.
10: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day dell'Italia. Il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo il WWF, secondo cui l'anticipo della data di 3 giorni è un segnale politico, economico e culturale. Significa che, nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di circa 1,7 pianeti ogni anno.
11: La cronaca sportiva. Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford circa un'ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale all'ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Secondo la BBC si è trattato di una misura precauzionale per l'84enne ex allenatore del Manchester United che ha battuto il Liverpool per 3-2.
10: Il tennis in chiusura, Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia di questo sport. Il successo per 6-1-6-2 dell'alto atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana permette infatti al numero uno al mondo di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, mai riuscito in passato nemmeno a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal.
11: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
8: Volume al massimo, bassi potenti. Ciao belli, sono io quello dei pezzi dance più divertenti. Saluti, saluti belli da Max Martinelli, il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ Operativi al Mix and Play. Quarto aggiornamento aprile 2026.
12: Lascia la chart questa settimana
8: con un suo tributo alla Carrà e di sicuro la pace tornerà. In uscita dalla Exclusive Dance Chart ci saluta Elettra Lamborghini. Voilà!

0: della settimana scorsa.
1: Fantastico podio, 7 giorni fa la exclusive. Alla numero 3 c'era la coppia Billy Rexha Faithless, New Religion. La seconda posizione ci regalava il grande ritorno di Jennifer Lopez e David Guetta insieme a Save Me Tonight. Disco più forte della exclusive 7 giorni fa per Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

12-12, siamo alla posizione numero 12 di questa settimana la Exclusive Dance Chart. Ci proiettiamo verso il futuro con una delle melodie più iconiche del pop. Parliamo di I Just Died in Your Arms. La ricordate quella dei Cutting Crew? Beh, un classico synth pop del 1986, rimessa a nuovo da Dave Guetta e Passion. Con Walk It Away c'è davvero da divertirsi. E occhi all'ex aequo con il DJ Carlito e Simona Sirito. Ecco, ecco, è il profumo di un

muovono da soli. Con oltre 35 anni di carriera sulla scena dance internazionale, Federico Scavo è tornato con un brano house che fa esattamente ciò che una grande traccia deve fare: colpire dritto e non mollarti mai. Show Me Love, Federico Scavo, è alla numero 8 della Exclusive Dance Chart.

0: alta qualità dance in questa prima parte all'Exclusive Dance Chart con Damian Force, Gordo, Zeta Funk, David Guetta, Ralphie Rosario, Samurai J, Federico Scavo, Kungs. Fai un salto, fai un altro e ti ritrovi con un salto nel passato, nel Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi, beh, entriamo nel tempio sacro della dance anni 90. Niente batte questa energia senza tempo. Volume a palla, cuore a mille, Baby Baby, Eddie Corona, Disco.

Balls in the Box ci regala l'inno Scandi House con influenze disco funk e melodie accattivanti dei The Bowser. La traccia si intitola Magnetic di Balzanelli e Michelle, l'edit version.

avanti della Exclusive, posizione numero 3, gradino più basso del podio. È lei, Bibi Rexha, che ha creato un pezzo che è arrivato alla prima posizione su iTunes a livello globale. Un singolo davvero potente, dove la musica diventa la fede, la religione, la ragione di vita. Ma cosa dico? C'è anche tanto allegria, la spiritualità. Gente, tra movimento e divertimento, ecco Bibi Rexha e i Fedless. New Religion, number 3.

Annalisa, avete visto Annalisa? Ah, ancora lì che aspetta che arrivi l'estate, ma è proprio incerta, non ha ancora scelto se deve mettere per quest'estate il costume da suora o quello da porno diva. Ma sì, dai, è lei, Annalisa, canzone estiva, suona in seconda.

0: con l'ennesima conferma di Bob Sinclair e Kesha in prima con I Can Wait, l'aggiornamento numero 4 del mese di aprile 2026 termina qui. Stiamo già lavorando al prossimo progetto, voi non mancate. Vi aspetto! Grazie a Paolo Mariani e a Isa BDJ a Mix and Play. Alla prossima! Vi voglio bene!
1: Bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
2: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
3: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcolm, un brand con 40 anni di esperienza. Malcolm, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcolm trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcolm, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
4: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
5: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
6: Panda Rodi, il posto giusto per te.
3: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
7: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
8: Panda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
9: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
10: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
9: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
10: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
9: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
10: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
9: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
11: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
12: Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
13: Termoidraulica, riscaldamento. Foggia Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54. Mail amministrazione@agegasitalia.it.
14: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
15: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
16: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso.
17: Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
1: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
0: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcolm, un brand con 40 anni di esperienza. Malcolm, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcolm trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcolm, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: Gargano FM. Gargano FM. Emozioni in musica.
2: Emozioni in musica.
1: Emozioni vere.
2: Emozioni vere.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
2: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.

0: Fotografo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
1: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
2: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi. Gargano FM.
5: Gargano FM.
4: Se non l'ascolti, non ci credi. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere a caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
1: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzione in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
2: La Scegli Perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Capo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
1: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
2: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55. Telefono 0875 47 38 19. Non scegliere a caso, fai la differenza. Scegli Malcom.

0: la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
2: Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

Con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

tutto il giorno, tutti i giorni. Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

sorge il sole. Come? Come sai, non so com'è.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: la cosa più importante, essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
3: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: Gargano FM. Gargano FM. Emozioni in musica.
1: Emozioni in musica.
0: Emozioni vere.
1: Emozioni vere.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.